Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: twist of the day. Buon vento a chi oggi partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV. Buon vento.